Dinchumi chundi tsu kuchoka panyibu yang gamba tichika pamripa non di quimba kumeneku qua fufura jabu kumeneku tfishe muni ingwe nkani sanchipurikizi.

Covid lisan litu un fela di me himene e sin cita sa cruce quat con tinian già pomeni pano litu cum slisiro cum atelo cu guelo litu cu catila co cita zmnis sa cruce quat cum nico con tinian già o capo cesa ti cesa litu di o imba meni o hosiana cu cio candi tu pa sala muana wa mamma non di shumba lami qui in becqua o altern di poncio poni pati quelan di cisi gulla mos pipa on vera ti cupi di lì zon lì tu cu clananum ciò golon lì tu ni qui in becqua ni cu cosiana